il lume s'entra il mare, il India rotare il vento, il vatture fi fiero.

Coelia, il lumi centaur, il mare, il india rotarilvon, il vature fifero e il terriva l'essere.